partire per questo viaggio e possiamo dire che li accompagnerà il mondo intero. Il collegamento televisivo con Kate Kennedy è ormai questione di momenti. 600 milioni di persone in 40 paesi seguiranno la partenza dell'Apollo 11 con a bordo